Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben trovati da Clara Ventura di 3B Meteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Urrigo e per tanti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi personaggi che hanno scritto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Ho l'onore di avere con me una grande donna, una grande voce che per tanti anni ci ha tenuto compagnia in tutti i più bei locali e le più belle feste d'Italia. La mitica, grandissima Ketty dell'Orchestra Piva. Buongiorno a tutti, a Ma cos'è questo palco? Oggi ho il piacere di avere una, credo, delle voci più particolari e riconoscibili della musica da ballo, un grande personaggio e anche un'amica che rivedo e risento volentieri. Do il buongiorno e il benvenuto a Ketty, Orchestra Piva. Buongiorno
2: Ketty.
1: Grazie,
2: Ketty. Ma quante belle parole, oltre che grande, grossa direi. Sono felicissima anch'io di rivederti, guarda, anche perché sei sempre, sono passati anni, però ti vedo uguale, ma nello stesso tempo io che mi ricordo tantissimo di te, era la tua gentilezza e la tua umiltà. Non parlo di doti canore, perché quando si arriva a un certo livello le doti ci sono, quindi ognuno magari con il suo metodo, con il suo timbro, con la sua interpretazione, ma di te mi aveva colpito questo veramente.
1: Ti ringrazio tantissimo e io invece ti dico per contro che quando io sono entrata nel mondo della musica da ballo ero un po' non sapevo nulla di questo mondo perché arrivavo da tutt'altro mondo, ma conoscevo Ketty perché è stata una delle prime voci che ho ascoltato e che mi hanno colpito con una canzone che si chiamava Sognare. Oh, era un valzer lento.
2: È vero, è vero.
1: Tantissimo.
2: È fantastico.
1: E mi aveva colpito poi, tra l'altro, questa canzone, ma anche il tuo timbro. Posso dire che non so se questa cosa ti rispecchia anche come persona, ma hai un timbro che sembra sottile, ma in realtà è forte come un filo d'acciaio. Cioè, tu dici, adesso sembra sempre lì che dici, ma come un filo di voce, ma in realtà arrivi in alto e arrivi anche con potenza, però è un timbro dolce nello stesso tempo.
2: Grazie. Se tu pensi che io volevo fare la cantante rock, quando ci ho provato mi hanno detto sì, quando ci ho provato mi hanno detto Ketty, guarda, lascia perdere, perché alcuni brani sei poco graffiante. Però io volevo proprio fare la cantante rock.
1: Era anche magari un momento in cui quel genere di musica
2: andava
1: ma
2: io mi addormentavo con i Deep Purple, i Jethro Tull.
1: Ti addormentavi?
2: Sì, e se mia mamma mi toglieva l'LP io mi svegliavo. È vero,
1: grandissimo. Ascolta, io ho cercato online un po' di documentarmi su quello che è stato il tuo prima, ma non ho trovato niente, è top secret, come tipo Fort Knox, i segreti di Fort Knox. Quindi toccherà a te raccontarmi cosa faceva Ketty prima di entrare nell'Orchestra Piva.
2: Ma io sinceramente, sì, cantare è sempre stato il mio sogno, ma prima di entrare con l'orchestra a Sanremo Piva io praticamente ero con un gruppo locale, quindi avevo un lavoro, lavoravo in una fabbrica, in un maglificio, ero addetta al telaio, e poi i sabati e le domeniche andavo a fare queste serate con un'orchestrina della zona, finché un giorno si è presentato il maestro Piva a casa mia.
1: Ah, così di punto in bianco?
2: Sì, perché lui era di Castel San Giovanni, io ero di Castel San Giovanni, gli ho detto guarda che c'è una ragazza che insomma è bravina, E allora lui si è presentato e la formazione dell'orchestra Piva è nata, la prima serata noi l'abbiamo avuta il 5 dicembre del 1980 al Nautilus di Varazze.
1: Locale che ricordo bene, è della mia regione. E quindi tu praticamente nasci e tutto il tuo percorso musicale è avvenuto con l'orchestra Piva praticamente.
2: Sì, quello diciamo a livello professionale, sì.
1: Che emozioni ricordi di quella serata del 5 dicembre 1980?
2: Le emozioni che ricordo, vabbè, che insomma Piva era un gatto, quindi aveva anche invitato degli amici, una compagnia con i fiori per la cantante, sai, la prima serata. Io che mi ricordo indossavo un abito anche perché pesavo oltre 100 kg, quindi ero 108 kg, me lo ricordo benissimo, e avevo avuto la brillante idea di mettere un abito lungo a balze, una balza rossa, una balza bianca, cioè non ti dico, compreso nelle maniche, cioè guarda, una roba oscena visto la mia corporatura. Ma è stata una serata che stressante, perché sentivamo la pressione un po' tutti, era difficile per tutti nasconderla perché era proprio la prima serata, quindi tutti i brani che ancora erano state le prove, perché noi tutti i giorni prove su prove, avevamo ancora i leggi per leggere, cioè, però la soddisfazione è stata grande perché abbiamo visto poi l'entusiasmo della gente, anche perché penso che già da allora avevamo portato qualcosa di nuovo in questo mondo. Il modo di lavorare, per esempio lo spettacolo in pista, se prima scendeva uno in pista, invece noi tutta l'orchestra, non si poteva il batterista perché ci voleva troppo tempo.
1: Le ruote!
2: Ma già soltanto il fatto di avere tutta la formazione in pista era già stato qualcosa che, il colpo d'occhio, poi sai, queste voci, i cori, non esistevano all'epoca, c'erano i due cantanti, maschio e femmina, solisti, e non c'era altro, invece Sandrino aveva preparato proprio una frase, cioè una cosa veramente un po' fuori dalle righe, ecco. Però ha portato che tuttora viene emulato molto facilmente, quindi credo che abbia dato veramente una grande svolta nel nostro settore, come anche la roba moderna. Cioè il moderno per noi non esisteva, era il cha cha cha, la samba, un twist, un boogie e il charleston, questo era il moderno delle orchestre di liscio. Mentre invece, cioè, abbiamo introdotto brani anni 60, cosa che non era impensabile all'epoca. Cioè, mi viene anche da ridere perché, cioè, effettivamente di cose un po' strane ne abbiamo fatte.
1: Che capo orchestra era Sandrino Piva dal punto di vista di una sua cantante, di una sua dipendente?
2: Credo che una persona correttissima, anche perché, diciamo, soprattutto per noi donne, perché insomma si sentiva parlare, insomma, gli approcci tra i capi orchestra, le cantanti, insomma, queste cose qui a me avevano sempre spaventato. Io ho avuto un rispetto, anzi se si accorgeva Sandrino che qualcuno, ma anche del pubblico, mi poteva dare un po' di noia, diciamo, interveniva subito, magari no, dai, vieni a berci un bicchiere di vino, vieni con me, cioè evitava proprio queste cose, un rispetto così incredibile. E poi sapeva veramente far risaltare quello che tu avevi da dire e potevi essere, lo metteva in risalto il doppio di quello che magari poteva essere il tuo merito. No, io credo che di persone così, vabbè, oramai non ce ne siano più.
1: Quindi lui non era un capo orchestra diciamo egocentrico, ma dava spazio ai musicisti e ai cantanti.
2: Assolutamente, infatti in ogni serie delle nostre attrazioni lui faceva sempre andare avanti gli altri, poi alla fine, perché era impossibile che la gente, alla fine si esibiva lui, ma se a volte si andava troppo per le lunghe, a volte lui evitava anche di esibirsi, magari lo faceva dopo sul palco. Quindi no, non è mai stato un io, no, anzi, e avrebbe potuto farlo,
1: Ma guarda, io non ho avuto il piacere di conoscerlo, perché lui è mancato nel 1994, mi sembra, io ero ancora giovanissima. Però prima della nostra intervista mi sono andata a vedere tanti video per entrare un po' nell'atmosfera di quella che era stata l'orchestra Piva, vostri, e devo dire che quest'uomo, a posteriori di una persona che non l'ho conosciuto, trasmette un'energia contagiosa anche dal video di YouTube. Tu lo vedi e dici: ma non era stanco questo signore? Cioè, proprio incontenibile.
2: No, di stanchezza non se ne parla assolutamente, anzi ti dirò che durante i nostri viaggi sul pullman lui aveva la bicicletta, perché era un appassionato di biciclette da corsa. Infatti seguiva, le nostre ferie erano uguali al periodo del Giro d'Italia, perché lui seguiva il Giro d'Italia, e lui 20-30 km prima di arrivare sul posto lui si faceva mettere giù con la bicicletta, perché lo faceva, arrivava in bicicletta, quindi. Ed inverno, non potendo magari, sai, le strade, il ghiaccio, allora si era messo i rulli nel nostro camerino e lui faceva tutto il viaggio pedalando.
1: Mamma mia!
2: Noi che dormivamo, lui che pedalava. Era così.
1: A pensarci è una cosa incredibile.

0: la storia dell'orchestra Piva ha una svolta inaspettata con la mancanza del proprio capo orchestra, e tu raccogli questa eredità. È stata un tuo desiderio, oppure è stato un suggerimento della famiglia? È stata un'evoluzione naturale?
1: Gli impresari si sono dati molto da fare proprio per evitare che si distruggesse, anche perché ognuno di noi aveva degli indirizzi diversi, cioè venivamo letteralmente smembrati, e allora ci abbiamo provato. Però devo dirti che non è stato un grande successo. La gente veniva, ma veniva perché c'era quella curiosità, non veniva per... c'era la curiosità di vedere come potevamo essere senza di lui. E allora a quel punto lì bisognava dare una svolta, bisognava chiudere con il passato e cercare di aprire una nuova identità. E ci siamo riusciti grazie anche ad alcuni brani che all'epoca, cioè, non si sapeva neanche che tempo fosse.

0: negargli perché non esisteva. E beh, la cosa si è svolta così, fortunatamente, perché devo dire che Deria ha dato delle soddisfazioni enormi. Poi sai, quando tu accentri un brano, poi automaticamente gli van dietro tutti gli altri, perché prendi credibilità. E allora la gente magari ti esce il CD, non l'ha neanche sentito, ma te lo cerca, hai capito? Perché sanno che hanno fiducia in quello che tu puoi fare, cosa che è stato anche con il maestro Piva, perché cioè, l'esplosione dell'orchestra Piva c'è stato quando è uscito questo Cuore di Zingaro.
1: Esatto.
0: L'esplosione proprio, dove da lì siamo andati addirittura a finire la Bionda Campagnola, che era del primo LP che noi avevamo inciso, il primo, e il Cuore di Zingaro era l'ottavo. Quindi sono passati... Anche perché, vabbè, Sandrino era uno che faceva anche 3 LP all'anno, eh?
1: Uno staccanovista praticamente.
0: Sì.
1: Come abbiamo detto. Di che anno in che anno è uscito Dairi?
0: Dairi, domanda da $1 milione. Sai che adesso non te lo so proprio dire.
1: Però erano già gli anni 2000, perché,
0: anche,
1: non lo ricordo.
0: Anche perché ti spiego, con i 2000 io comincio a fare confusione. Se mi parli del 1900, allora riesco a essere più precisa. Con il 2000 faccio fatica anche a dire qualcosa di 2-3 anni fa con l'anno. Non, dovrei provare a prendere il CD, se vuoi ci provo, c'ho lì il CD.
1: Ma io deve essere stata, diciamo, i primi anni del 2000, perché io ero già, quando è uscito il Dairi, ero già nell'Orchestra del Cuore, quindi riesco a dare una collocazione più o meno,
0: ecco, bravo,
1: grosso modo. E lo mandavamo anche in televisione, quindi come è nata l'idea di Dairi? Perché è anche un nome un po' particolare.
0: Allora, Dairi è nato perché in una vacanza a Sharm el Sheikh sentivamo un pochino queste sonorità e mi era rimasta impressa una parola che era Didi. Didi voleva dire, Didi è la nonna in egiziano. E, che bello, Didi Dairi. Quindi è venuto fuori da lì, compreso questa atmosfera un po' arabe, no? E così è stato.
1: E poi però, dopo Dairi è arrivato Veleno, di seguito sulla scia.
0: Guarda,
1: del
0: Dairi, Veleno, Girasoli, cioè tutto poi gli è andato dentro. Poi vabbè, te l'ho detto. E Dairi era il primo, era il primo LP, il primo, che poi gli LP non c'erano quasi già più. Facevamo il CD. E il CD è ancora la cassetta, c'era il CD e la cassetta, la musicassetta c'era, e da lì poi piano piano ogni nostro brano che usciva, subito le radio erano pronte cioè aspettavano tutti l'uscita del nuovo disco. Quindi capirai, quando una radio ti chiamano loro senza che tu magari intervenga, perché vogliono avere il tuo ultimo lavoro, è già, diciamo, è già un buon segno di successo, ecco.
1: Assolutamente. Tra l'altro ti posso dire che nel 2026 Radio Liscio manda ancora Dairi e Veleno, quindi vuol dire che qualcosa avete detto con questi brani.
0: Meno male, grazie. Grazie.
1: Ascolta Ketty, una domanda che non c'entra niente, ma mi viene in mente adesso estemporaneamente, perché croce e delizia di tante cantanti sono le scarpe. Io chiedo sempre alle mie colleghe, perché per me è una cosa proprio che faccio una fatica incredibile, che rapporto hanno con i tacchi, perché io vedo che tu nei video hai dei tacchi altissimi, ma come fai a portarli?
0: È abitudine. Se ti dico che io dovessi fare una serata e stare sul palco con dei tacchetti, io tutto il giorno dopo non cammino più del mal di schiena, mentre invece l'abitudine con i miei tacchi, e poi vabbè, mi sento meglio, ma proprio anche a livello di dover cantare, se mi dai i tacchi, io incido con i tacchi.
1: Veramente?
0: Sì, perché? Perché mi danno quella spinta in più, non lo so. Se ognuno ha fatto il modo suo, io mi sono

0: accorto di questo. Ho tentato di avere dei tacchi un po' più bassi, ma sì, posso metterli quando vado a passeggio, ecco.
1: È una questione di postura, magari, che alla fine uno l'acquisisce,
0: sì,
1: quando
0: essere.
1: Canta una postura.
0: Può essere, può essere.
1: E invece per quanto riguarda i vestiti, i costumi di scena, hai avuto un gusto particolare, dei momenti particolari in cui ti sentivi magari di usare determinate cose? Io adoro i vestiti e penso che tutte le cantanti abbiano degli armadi che strabordano.
0: Ne ho qua due che sono una roba e poi ne ho altri due di là. Guarda, i vestiti li ho sempre voluti fare come piacevano a me, sia per me che per i ragazzi dell'orchestra. Non credo di avere degli abiti che abbia acquistato. O se ne ho acquistati qualcuno, poi dopo li ho modificati. Quindi sono tutti abiti che ho voluto io. Ho creato per me, per come li volevo, anche il colore. E nello stesso tempo abbinavo sempre anche due o tre divise per i ragazzi che potessero andare d'accordo con me.
1: E questa è anche un po' un'eredità dell'Orchestra Piva, perché leggevo appunto, ho sentito anche delle interviste della sua famiglia, che lui era stato uno dei primi proprio a introdurre queste divise curate, scintillanti, particolari per i suoi musicisti.
0: Sì, sì, sì. Guarda, io una volta sola sono stata sgridata da Sanremo, perché mi ero già vestita, mi ero già cambiata e ero andata a bermi un caffè e poi mi ero seduta su una poltrona. E aveva ragione, perché quando mi sono alzata da quella poltrona io avevo dietro l'abito sgualcito. Sì, sì. Infatti, lì è stata l'unica volta che mi ha ripreso su qualcosa che avevo fatto, perché se c'era qualcosa che non sopportava era proprio vedere il disordine, e anche la sgualcitura dell'abito era una cosa che lui non sopportava assolutamente, ma aveva ragione in pieno, cosa che poi dopo l'ho assimilata anche andando avanti nel mio percorso. Se vi dovete cambiare, chi si cambia non esce più dal camerino, altrimenti aspettate l'ultimo momento.
1: Com'è stato, a proposito, essere una caporchestra donna in un mondo che è un pochino maschilista, che è quello della musica da ballo, soprattutto qualche decennio fa parliamo? Tante volte i musicisti magari dà un pochino fastidio essere comandati da una donna.
0: Anzi, mi temevano.
1: Urca!
0: Sì. Beh, però, insomma, bastone carota ci voleva, ma proprio per il mio ruolo femminile. Però sai, quando poi dimostri che hai ragione, che anche loro hanno soddisfazioni, vedono che il tuo lavoro viene ricompensato, e quando viene ricompensata, che arrivano serate, arrivano date, arriva soddisfazione, gli applausi, cioè, e logicamente anche i compensi possono salire, posso dirti che non credo di aver fatto una gran fatica, no, assolutamente no, questo non lo posso dire. Anzi, è stato un po' il contrario. Io sono mancata soltanto due volte.

0: c'è qualche aneddoto divertente che ricordi in particolare di questa tua lunga carriera come cantante, che è successo sul palco, sul pullman, a una festa, qualcosa di assurdo, qualcosa di particolarmente strano?
1: Guarda, tantissimi, sì. Ma che mi viene più in mente è stata una sera con una nebbia pazzesca, proprio non ci si vedeva, insomma, e noi continuavamo a girare, eravamo sempre nello stesso punto, ma qui ci siamo già stati, ma per quello lì allo stesso posto, non riusciamo più a capire dove eravamo, cioè volevamo anche tornare a casa, non sapevamo da che parte andare, e allora avevamo il CB, noi abbiamo brecco, chiediamo aiuto, abbiamo l'orchestra, dobbiamo andare, sono venuti a prenderci, ci hanno portati nel locale, un po'
0: i
1: tardi,
0: camionisti.
1: Non mi ricordo chi fosse, anche perché ti dico la verità, io cioè non ero in fondo che giocavo a quindi figurati.
0: Ah, ok.
1: Il bel nostro tempo era perso.
0: Anche perché una volta quando c'era la nebbia seriamente, non si vedeva nulla.
1: No, pazzesco, veramente, pazzesco. E poi altro non. Anche, oddio, trovarsi in una trasmissione, mi sembra fosse Rai 1 quella volta lì, dove avevo dato gli ordini per l'ordine delle divise e mi si sono presentati in due con la divisa diversa.
0: No!
1: Oh, guarda, no, quella volta lì mi ha fatto piatta. Anche perché non c'era neanche il tempo per cambiarsi, perché sai lì tempo, cioè loro ti dicono pronti via, cioè tu, infatti noi a volte aspettavamo magari delle mezz'ore già vestiti prima che venissimo chiamati, non avevamo un'idea precisa di quando toccava a noi, quindi era anche impossibile allontanarsi, perché da dove dovevamo riprendere? Ai camerini c'era un'infinità di strada e si sono presentati, lo ricorderò sempre. E quella volta lì mi sono arrabbiata. E tu pensa che uno di loro, sai chi era? Pietro Galassi. Era Pietro Galassi. Uno era lui. Era il mio sassofonista all'epoca.
0: Quindi grandi talenti comunque sono cresciuti, perché Manolo, Pietro Galassi, sono passati per la tua orchestra, per l'orchestra Piva, Macio.
1: Sì.
0: Siete stati un po' dei talent scout alla fine.
1: Io ti dico che più che, diciamo, sì, apprezzabilissimo la situazione di come uno lo strumentista, però noi davamo tanto era il rapporto personale. Io non volevo dei numeri uno, non ero io e non doveva esserlo nessuno. Tanto era il primo che prendeva l'applauso. Se il mio sassofonista prendeva l'applauso, quell'applauso lì lo dividevo anch'io, cioè mi sentivo anch'io partecipe di quell'applauso. Non c'era e non volevo che ci fosse questo tipo di confronto, che a volte c'è.
0: Infatti, ma questo è un po' l'atteggiamento di quello che dovrebbe essere un capo orchestra, perché alla fine il successo dei tuoi musicisti è il tuo successo.
1: Il più grande successo del mondo. Io quando c'erano serate che insomma facevo poco niente, ma io quando vedevo il risultato, vedevo la gente contenta, felice, gli applausi, il fatto di dover essere riconfermata, no, io avevo fatto vinto.
0: Ascolta Katie, c'è mai stato in questi anni un momento in cui hai pensato di dividere la tua strada da quella dell'orchestra Piva, cioè di fare un'orchestra Katie che rispecchiasse solo te e dessi un taglio alla storia del passato?
1: No, beh, ma è stato fatto. Quando è partita la formazione Katie, prima era Katie Orchestra Piva, poi dopo è diventato Katie Piva, ma non perché in Veneto Zea Piva, cioè loro... il nome lì, perché altrimenti probabilmente non ci sarebbe stato più neanche il nome Piva, però avevamo già dato un taglio, eravamo una cosa totalmente diversa, proprio con la nascita di questo dairy. Piva è stato attaccato nel petto. Katy Piva, invece era Katy o dell'orchestra Piva, è diventato Katy Piva, perché piano piano bisognava mettere soltanto Katy e basta, mentre invece è diventato Katy Piva.
0: Beh, cioè, secondo me ci sono delle persone che pensano che tu ti chiami Piva di cognome, comunque.
1: Ma lo so, infatti anche su Facebook io non sono Katy Piva, ho il mio vero cognome che è Gallotta, infatti Katy Gallotta è su Facebook. E adesso devo trovare il modo di mettere Katy Piva, perché molti mi dicono: ma non ti troviamo. So che non ho ancora capito come si fa a cambiare il cognome, vedremo.

0: Ascolta, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. In tanti anni di carriera, di musica, di canto, c'è qualcosa a cui pensi di avere rinunciato per la musica, per inseguire la tua carriera musicale?
1: Ah, sì, sì. Avere famiglia, avere una persona vicino, avere figli, questo mi fa riflettere, mi fa pensare tanto, sì. Questo è stato una grande rinuncia che purtroppo, sai, dici, ma sì, domani poi passati anni e ti rendi conto, e sai qual è una cosa che io, tra l'altro ti dirò, ti farò anche ridere. Mi vengono vicino delle persone, degli uomini, mi fanno, ok, io avevo perso la testa per te, non dormivo di notte, ti sono... Io dovevo anche dire adesso, ridere per prima. Però gli uomini fanno fatica ad avvicinarsi a una donna che loro vedono un gradino più in alto di loro. Gli uomini fanno molta fatica, le donne veramente si buttano a capofitto, se gli piace qualcuno fa di tutto perché questo qui lo sappia. Ma invece gli uomini no, gli uomini non riescono ad avvicinarti. Per loro è già tanto se ti trovo a parte, perché più di tanto.
0: È vero.
1: Dirmelo prima, te lo dico adesso.
0: Io sono d'accordo con tutte le tue riflessioni e penso che il fatto di aver rinunciato a una famiglia sia una cosa che accomuna tante di noi, me compresa. Però il tempo passa e tu non riesci a staccarti da quella che è la tua vita di cantante.
1: No, veramente, cioè non me lo permettono, perché io avevo proprio deciso, basta, poi, ok, dai, fai un'oretta, dai, sopra, dai di qua, dai di là, dai di qua, non ne faccio tante, perché non ne voglio fare tante, però da una parte dico, ma sì, è meglio così, perché adesso, guarda, adesso è per la prima volta mi prima c'era sempre il problema, guardare, controllare, adesso invece no, è molto più leggera la serata per me, mi diverto, riesco a fare un po' quello che io mi sento di fare, senza imposizioni, certo che di mandare la gente a casa contenta, ma nello stesso tempo sono contenta anche. Quindi è un po' cambiato, ci sta qualche serata adesso per dire che ci sta.
0: Per me è arrivato il momento di salutarti, Ketty, anche perché abbiamo avuto purtroppo, anche i nostri ascoltatori da casa avranno sentito qualche gracchiolino, abbiamo avuto qualche problema di connessione e quindi è un po' gracchiante, ci scusiamo con gli amici a casa per questi piccoli problemi che possono capitare. Io voglio ringraziare tantissimo Ketty, è stato un grande piacere ritrovarti.
1: Poi ricordi belli.
0: Eh sì, è volato questa mezz'ora, è volata. Grazie di cuore, a presto, ti mando un grandissimo bacione. Ciao Ketty, grazie. Grazie.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci è ancora polemica sul cambio alla conduzione di Report, annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
1: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti, i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi, i due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due, l'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza con il 3-2 che vale il primo successo stagionale, e poi il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18:30 Napoli-Como, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, di scena domani.
1: È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E quando inizia questa sigla sapete che è arrivato il momento con I simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, del Liscio, della musica popolare e delle grandi orchestre da ballo. Oggi partiamo con un live realizzato recentemente dalla grande orchestra di Paolo Bagnasco, in cui ascolteremo un medley che abbiamo intitolato Il primo giorno di primavera.

Questo è sempre Radio Liscio, nello spazio quotidiano, nell'ora quotidiana con i grandi successi del passato, del liscio e della musica popolare. Andiamo a Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo Paradiso Paesano. A seguire, sempre dall'orchestra Raul Casadei,

Era Settimana Bianca propostaci dall'orchestra Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con Mariana Lanteri che ci propone i prossimi due brani, L'emigrante e L'amore non ha età.

Vecchia Volpe, propostaci da Edmondo Comandini. Passiamo al bel canto all'italiana, passiamo alla voce di Michele Rodella con i prossimi due brani: Bella, bella, bella e Cielo incantato.

Questo era Cielo Incantato, siamo arrivati quasi al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è tempo ancora per un brano molto divertente di Mimmo Mirabelli e Paolo Bollettinari, La macchina del capo, e in chiusura di programma La comparsita. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2.000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle, giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Ergovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
3: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

E dopo la storia di Romagna arriva Omar, Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questi sono sempre i simpatici italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

piange e ride era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale e subito dopo una polca strumentale La Fiamma.

La fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli. In pedana Rossella Ferrari e Casanova. Luna bugiarda. A seguire un pezzo strumentale Coppia d'oro. No.

Per l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti. Ci propone Lascia o raddoppia. Subito dopo Rondinella.

E con l'orchestra di Roberta Cappelletti siamo quasi arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. C'è ancora il tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina. Sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2.000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
2: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Eh sì, fra 2 ore siamo in vacanza. Ciao bella gente. Come va? Allora, venerdì 31 luglio 2026. Ultimo giorno del mese di luglio 2026 e finita questa trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, ci ritroveremo in diretta tra un mese esatto.

Beh, bella partenza col Bolto, eh? Il router che si è staccato ad minchiam, perché l'ha fatto per i cavoli suoi, e per cui il Cinghia ha fatto partire il primo brano di oggi. Vabbè, una partenza estemporanea, va bene anche così. Era benedetta l'estate, non con questo caldo, benedetta a casa sua con questo caldo. Sapete come la chiamano in Giappone un'estate fissa con sempre più di 40 gradi? La chiamano, nome divertente, Kokushobi. Oggi Kokushobi, un'estate con più di 40 gradi, una Kokushobi. Quella che avete ascoltato ora era interpretata da Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia, tutti beati vestiti in piscina al fresco. Stavo dicendo, ciao bella gente, benvenuti oggi 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno. Ne mancano 153 alla fine dell'anno ed è Sant'Ignazio di Loyola che ha creato, inventato, niente popò sul totò di meno che i gesuiti. Li ha inventati lui, Sant'Ignazio di Loyola. Ed è... come faccio a dirvelo? Eh beh, ve lo dico, è ufficiale. Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Ebbene, sì. È così, bisogna dirlo così, che è la giornata mondiale dell'orgasmo. La giornata mondiale dell'orgasmo che addirittura in passato lo chiamavano la piccola morte. Pensate, uno rimaneva o una rimaneva di così. E se fatto bene è un momento di piacere che comunque predispone il fisico a... alla bellezza della vita. L'orgasmo oggi non l'ho invitato io, ragazzi, calma, è gesso, tutti, è giornata mondiale ufficiale, quindi oggi se volete festeggiare fate voi. Se invece state guardando la replica che è della trasmissione di oggi, che va in onda venerdì 28 agosto, sappiate che è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, e Sant'Agostino, mollalo, allora, Sant'Ignazio di Loyola, Sant'Agostino, ed è, pensa al contrasto con l'orgasmo, oggi è la giornata mondiale, oggi 28 d'agosto, se state guardando o ascoltando la replica, è la giornata mondiale dell'arcobaleno. Come tutto più poetico, questi colori che escono dopo una pioggia battente. Mamma mia quanti messaggi, siete partiti. Allora, mando il primo vintage di oggi, poi ci occupiamo dei messaggi. Signora mia, titolo che era stato chiesto da Yolanda a Marina di Lavagna ed è cantata da Sandro Giacobbe. Arrivò settimo al Festival Bar di che anno? Aspetta che avevo preso una nota su Signora mia. 1974. 1974 partecipò al Festival Bar e arrivò settimo con Signora mia, Sandro Giacobbe.

Allora, era signora mia, chiesta da Yolanda, Marina di Lavagna, Sandro Giacobbe. Messaggi. Buongiorno Ettore Cinghia. Auguro buone vacanze a voi tutti i componenti di Radio Liscio. Comunque sempre con la musica di Radio Liscio. Nonno Mimmo da Firenze, il biliardista. Ciao nonno Mimmo. Buongiorno Ettore, buone vacanze a tutte le donne. Ovunque voi andiate vi auguro buone passeggiate, sia a piedi o anche in bici, ma siano giorni a voi felici, in montagna oppure al mare, non stancatevi mai di amare, perché non c'è niente più dell'amore che faccia bene al cuore. Il poeta è Leandro Dall'Essona, in provincia di Biella. Grazie Leandro per tutte le donne che sono all'ascolto. Buongiorno Ettore Cinghia e Radio Liscini. Radio Liscini non è male. Radio Liscini tutti. Buone vacanze, buon agosto e puntuale a settembre. Giancarlo D'Alesa, anche prima, 31 d'agosto per esattezza, Giancarlo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, mi mancherete se siete in ferie. Paolo da Genova. Sono un po' malmesso, ma spero che tornerò meglio di prima quando passerò questo mese di agosto. E quando andremo sotto zero, il primo che si lamenta lo mando. Hai capito? Ho capito benissimo. Grazie Paolo. Allora, ciao Ettore. Un saluto da Tiziano e Fabrizio in viaggio dalla costa ovest a quella est della Sardegna. Quindi praticamente da Alghero stai andando verso Porto Cervo, Olbia. Buone vacanze. Ciao Ettore, ciao Cinghia. Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. Noi andremo come ogni anno in pellegrinaggio a Lourdes. Fa caldo anche lì. Mio marito e mio figlio fanno i bareglieri per accompagnare gli ammalati a rivederci. Bravi, bravi, bravi, bravi. Io anch'io ho una figlia che va a Lourdes, di solito proprio in questo periodo. Buongiorno Ettore e Marco, un augurio di buone vacanze, ci mancherete molto, un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Sì, ma siamo qui, ci rinfrancheremo, ci rivaluteremo, ci ricaricheremo per tornare. Non sappiamo ancora le novità, speriamo per tornare, ve l'ho detto ieri. Se il 31 agosto ci sentiamo vuol dire che agosto è stato un mese di cose belle. Se non ci vediamo il 31 agosto, non è stato un agosto di cose belle. Buone vacanze a tutti. Mi fareste ascoltare Kim Carnes con Bette Davis? Yes. Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna. Questa è strana. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze anche a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio da Grazia d'Avigliano Biellese. Buongiorno questa. Buongiorno Ettore, sono Mariano e mi trovo in Cina a Pechino, vorrei sentire 24.000 baci, ti auguro una buona giornata. L'abbiamo fatto ascoltare ieri Celentano con 24.000 baci, o l'altro ieri, sì l'abbiamo appena fatto ascoltare Cinghia, no, se l'avevo qui veramente te la facevo andare. Poi Giuseppe più Eleonora uguale. Comunque dalla Cina è la prima, il primo messaggio che riceviamo dalla Cina. Li abbiamo ricevuti dall'Australia, li abbiamo ricevuti dal Portogallo, dalle Canarie, da Capo Verde, da mezza Europa. Dalla Cina è il primo messaggio che ci arriva. Buongiorno Ettore e buon pranzo a tutti fra due ore. Va bene, dai, andiamo con la Claudia Scarciafratte. Dove sei? Mariano è in Cina, a Pechino, vuole ascoltare 24.000 baci. Claudia Scarciafratte, dove sei? Dove sei?

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Allora, era una richiesta, il secondo vintage di oggi, era una richiesta di Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Un grande, Neil Sedaka, è morto quest'anno, febbraio di quest'anno se n'è andato, e nel 1959 ci deliziava e ci faceva ballare tutto spiano con Oh Carol, Neil Sedaka.

Oh, Carol! Per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Era nel Sedaca nel 1959. Ciao Ettore Cinghia, il 24 ho fatto 51 anni, ma non ho potuto ascoltare la vostra trasmissione. Mi potete dedicare una canzone di Galassi? Monica della Valtrebbia Piacenza. Grazie a tutti e buone vacanze. Oh, ce l'ho tutti i giorni Galassi. Combinazione oggi no. Monica, dai, ne trovo un'altra a dedicarti. Resta lì, appena trovo che ce ne sia una che vada bene per una Monica. Ce n'è una, che però è cantata da una donna, quindi magari fa no, io voglio un uomo che canti per me, quindi non te la dedico. In compenso adesso c'è Armando Savini. Ah, buongiorno, sono Franca da Bergamo, vi auguro buone vacanze a tutta la redazione di Radio Liscio. Hai messo anche l'accento sulla O. Radio Liscio, Radio Lishon Summer Edition, e questa è Canzoni Senza Frontiere. Donato di Ostuni, beato lui, sei lì in questo momento, a parte il caldo, attenzione al caldo, perché ho visto addirittura pericolo per la salute.

0: umana, domenica, lunedì e martedì, pericolo per la salute umana, dice la Protezione Civile. Quindi soprattutto per i differentemente giovani come me, a casa, chiusi, bere tanta acqua, ma non facciamo gli eroi. Quello che dice: no, esco, mi infilo nel forno caldo perché io c'ho il fisico e lo no, sbagliato. C'hai il fisico, appunto, tieni il fisico e resta a casa, sia che tu sia maschietto, sia che tu sia femminuccia. Allora, Midley dalla Peschiera di Valdengo, che domani sera avrà ad animare la serata l'Ornella's Group. Domani sera, sabato 1 agosto, alla Peschiera di Valdengo, l'Ornella's Group. Ma ci si è esibito, ed è stato richiesto proprio perché appassionato di lui, da Donato Di Ostuni, Armando Savini, con un Midley dalla Peschiera.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela. E a Cicci. Armando Savini, applauso!
2: Questo è un valse, eh? Non è cucchia.
0: Il Cicci, proprietario della Peschiera, Eugenio Zanni.
2: Genio!

0: Armando Savini, Midole dalla Peschiera, con di fianco il proprietario della Peschiera, che è il Cicci, per Dato di Ostuni. Allora, devo dire che c'è uno che è sempre molto attento, Siro di Chiavari. Dice: per Monica è appena passata, all'inizio della, poco prima dell'inizio della trasmissione, c'era il Pietro Galassi con Sulla strada, che è il disco della settimana di Radio Liscio. Quindi appena passata il disco della settimana, Sulla strada di Galassi, dedicato a Monica, l'ultimissima del Pietro. E ma lei magari sta seguendo sul dunque è a Valtrebbia Piacenza, quindi forse sta seguendo su Studio 1, canale 95, e magari non l'ha sentita. Comunque va tutti i giorni Monica, Sulla strada di Galassi, che è la sua ultimissima canzone, è il brano della settimana, fino a domani quantomeno, di Radio Liscio. Buongiorno Isabella da Roma, volevo sapere se arrivano i messaggi, saluto tutti, grazie per la compagnia. Arrivano, Isabella, arrivano, ho appena letto il tuo, quindi 11:34 e abbiamo una bambola d'amore interpretata dalla bella, brava, sensuale Sonia Mori. Piace a Cinghia. Beh, non solo a lui, non solo a lui.
1: E si continua a parlare con questi
0: solo

0: Bambola d'amore.
1: Sogno male per voi.
2: Grazie.
0: Prego, bambola d'amore di Sonia Mori. Oh, qui abbiamo un bel messaggio polemico. Ciao Ettore. Una settimana fa ti avevo chiesto se possibilmente potevi mettermi la canzone, leggo come scritto, Uncine Melody, cantata dal grande Elvis Presley, ma si vede che non ce la fate. Ti auguro buone vacanze, Gianfranco di Ospedaletti a Mare. Allora, polemica per polemica, Gianfranco, l'abbiamo cercata, purtroppo come l'hai scritta tu non esiste. Il cinghia ride. Sì, come l'hai scritta tu, Uncine Melody di Elvis Presley non esiste, è per quello che non abbiamo potuto passarla. Ti garantisco che l'abbiamo cercata anche con l'intelligenza artificiale. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze, viva il giorno dell'orgasmo, sempre viva. Beh sì, bei ricordi. Non so chi l'ha scritta, ma mi hai mandato queste smile con la risata sfrenata. E poi è arrivata anche la Isabella Sagermano. Fa caldo tantissimo, ti guardo, vai in ferie con tua moglie Diana, con tua famiglia, come sta la tua famiglia? Sta benone? Noi non andiamo da nessuna parte, stiamo qui. Noi praticamente viviamo in vacanze, in mezzo alle colline, in mezzo al verde, con un'enorme corona di Alpi sopra le colline. Quindi quando guardiamo dal terrazzo della cucina, il cuore si apre, lo spirito si allieta e la pace regna sovrana su di noi. Come adesso, quando siamo al terzo vintage di oggi e ci ascoltiamo un Antonello Venditti che ci vorrebbe un amico, è del 1983, era in un momento delicato Venditti, perché era stato lasciato dall'allora sua compagna che era la Simona Izzo, che dopo 3 anni con lui si era fatta prendere da una relazione con il Maurizio Costanzo, e Venditti ci rimase molto male, tanto che nella canzone c'è un preciso riferimento a Maurizio Costanzo, perché dice il resto è vita, che era la frase con la quale Costanzo chiudeva tutte le puntate del suo programma televisivo. Quindi un pochino col dente avvelenato, Antonello Venditti, in questo suo momento di solitudine, cantò Ci vorrebbe un amico. E questa canzone c'era stata chiesta da Gianfranca di Alba. 1984, ve la mando e bevo, perché bisogna bere questo caldo. Vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, era Ci vorrebbe un amico, era per Gianfranca Di Alba, era Antonello Venditti. Saluto le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sul circuito Prima Antenna TV, Piemonte Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria, canale 7979 del digitale terrestre. Gli amici di Studio 1, Lombardia, canale 95, che stanno ritrasmettendo, così come Network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, che tutti i giorni sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere. Mandano in onda anche le repliche, attenzione, quindi per tutto il mese di agosto queste stesse televisioni alla stessa ora mandano in onda le repliche che doviziosamente abbiamo accumulato durante il mese di luglio per coprire il mese di agosto durante le vacanze di Radio Lition Summer Edition. Ciao Ettore, buone vacanze meritatissime. Vi ascolterò per un mese in replica, è importante che sia Radio Liscio. Grazie per la compagnia che ci fate, Enzo da San Mauro Torinese. Grazie Enzo, buone vacanze anche a te se le fai. Io richiamo l'attenzione, da oggi fino a martedì, pericolo per la salute per il caldo. Chiudetevi in casa, state al fresco, ventolini, aria condizionata, tutto quello che avete, e bere. E non fate gli eroi se siete diversamente giovani come me. Ieri c'è stato un bel messaggio, ogni tanto ci chiacchieriamo tramite Facebook, con Cristiano Minellono, che diceva: nonostante mi stia curando con cortisone e antibiotici, reggo bene. E ci siamo detti, ma siamo un bel club, perché per quanto riguarda pasticche, medicine e quant'altro, guarda invece l'efficienza e l'immagine della salute del mio cinghia, è lì che sbuffa, non vede l'ora che arrivino le 13 per sentirsi in vacanza. E cosa fai poi? Ma cosa fai? Ti annoi per tutto agosto. Cinghia, ti annoi per tutto agosto. Invece adesso, così almeno queste due ore sei vivo, vegeti vivamente. Allora, eravamo in 19. Matteo Tarantino, e richiesta da Mauro di Savona. Oggi è la partenza lenta.

Eravamo in 19 ed era Matteo Tarantino. I vinili di Casandenna concludono questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, ultima puntata in diretta prima delle vacanze estive di Radio Lution Summer Edition. Allora, dopo che ho finito la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, a proposito, c'è Buongiorno, che canzone era in prima posizione nella classifica Rolling Stone? Lo chiede Roberto. Era conflitto di interessi. Like Rolling Stone di un certo, aspetta che non mi ricordo come si chiamava. Si chiamava Bob Dylan. Ma sì, ma sto scherzando. Dai, vuoi che non mi ricordo Bob Dylan? Era per dare un po' di suspense alla risposta, far sentire a Roberto che la risposta era importante. Allora, finita la classifica, gli ultimi due giorni non sapevo che cosa mandare e ho deciso di mandare i tormentoni più famosi dell'estate. Quattro, ne ho scelti quattro a caso. Oggi siamo nel 1970 e è il singolo di debutto di un gruppo britannico che mai si sarebbe aspettato di fare il successo che ha fatto, perché lancia questa canzone il gruppo folk rock britannico Mango Jerry, lancia In the Summertime e dice vabbè dai, una canzoncina così estiva. Prima in Inghilterra, in Norvegia, in Francia, nei Paesi Bassi, in Canada, in Austria, in Argentina, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Svezia, seconda in Polonia. E negli Stati Uniti d'America non è riuscita ad andare oltre il terzo posto, pensa a te, dove di solito gli Stati Uniti d'America, pam, ci arrivano subito. Niente. E però, ragazzi, e chi se l'è dimenticata più? In the summertime, no, Mango Jerry. Brano per l'estate per eccellenza, ma quanto l'ho passata Radio Monte Carlo nell'estate del 1970.

Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso. Ci sentiamo in diretta il 31 d'agosto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: dell'orchestra di Matteo Bensi. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. 31 luglio 2026, è mezzogiorno. Oggi con... vabbè, fuori c'è il sole. Tanto, questo tempo qui va avanti fino a Ferragosto, quindi quelli che stanno partendo per le vacanze godano a tutto spiano, avranno vacanze con sole, mare, belle ragazze e quant'altro, e però sappiano che magari farà un po' calduccio, ecco, a parte quelli che vanno in montagna. C'è un grosso incremento di quelli che vanno in montagna, che cercano il fresco, quelli che non amano sto caldo. Allora vedo uno dei miei figli a 1700 metri con moglie e nipotina e dormono con la copertina. È piccola, leggera, perché anche lì fa caldo. Ci sono 33 gradi adesso qua, nel cuore del Monferrato, alle 12.01. A quanto andremo oggi pomeriggio alle 4 alle 5? Andremo a 37-38 gradi in mezzo alle colline del Monferrato. Robe da matti! Allora, ragazzi, su, reclame news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ah! 12.05. Riciao a tutte e a tutti da Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, Radio Edition Summer Edition. Oggi 31 luglio 2026, ultimo giorno di diretta. Poi ci ritroveremo il 31 agosto, esattamente fra un mese. E oggi è il 212esimo giorno dell'anno, ne mancano 153 a fine anno. È Sant'Ignazio di Loyola, il signore che ha creato, inventato i gesuiti, ed è la giornata mondiale dell'orgasmo. Non lo dico io, lo dice la giornata mondiale dell'orgasmo, lo dice l'ONU, oggi giornata mondiale del dell'orgasmo, che è, dovrebbe essere il momento di picco del piacere nella vita di un uomo e di una donna. Una volta la chiamavano la piccola morte, perché in quel momento lì si perdeva completamente, si perde, dicono, completamente la trebisonda. E se invece state guardando la replica, venerdì 28 agosto, oggi è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, è Sant'Agostino ed è la giornata mondiale dell'arcobaleno. Bello, con tutti i suoi sette colori e con questo momento magico che c'è dopo la fine di una pioggia d'estate, che si forma questo arcobaleno, che lo si andava a cercare. Andiamo a vedere l'arcobaleno quando si è piccoli, piccini. Andiamo a vedere l'arcobaleno da vicino, e più ci si avvicina e più questo sparisce. Allora, ciao Ettore, sono Tonia da Singapore. Buone vacanze. Tonia, non è che mi stai prendendo in giro, perché secondo me ha scritto quello da Pechino, adesso io dico che sono a Singapore e magari sono qui a Morano Po, per dire. Io la conosco Singapore. Da che quartiere, in che quartiere vivi? Da dove ci stai ascoltando? Sono la signora Antonietta da Singapore, ascolto Radio Liscio. Vorrei ascoltare Fermati un istante di Ramazzotti. Non è Fermati un istante, è una storia importante, mi pare, no? Cinghia? Sì. Una storia importante di Ramazzotti. Buona giornata. Va bene, te la passo il 31 d'agosto. E da che quartiere mi scrivi? Perché lì ci sono dei quartieri a Singapore ben precisi che si dividono nelle varie etnie. Tu dove stai? Antonietta da Singapore. Intanto il primo brano della seconda parte di Canzoni Senza Frontiere. Sei tutto. Quando una donna ti guarda e dice sei tutto, guardando il suo uomo, sei tutto, e poi te la dice una donna che non è poca roba neanche lei, eh?

E era la Sei tutto della Elena Cammarone. Allora, Marina Baio. Che è Marina? Ma Marina Baio! Wow! Il Singapore. Marina Baio è un Marina Bay. Marina Bay, che c'è il famoso Marina Bay Sands, un albergo. Poi ci sono i giardini giganti, i Gardens by the Bay. Poi ci sono tutti quei giochi di luci serali belli da vedere. Brava, brava, brava. Quindi sei messa bene in quel di Singapore. Complimenti alla Sciura Antonietta. Allora, va bene, devi aspettare il 31 d'agosto. Oggi non possiamo più mettertela una storia importante di Ramazzotti, che per te è fermati un istante. Comunque, se il 31 d'agosto ti colleghi, ciao a tutti quanti da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Buone vacanze da settembre. Mi hai mandato un filmato, cos'è? La riproduzione modellino della una delle macchine di Batman vista così. Va bene, quarto vintage di oggi. Wow, siamo a uno dei grandi classici ballatissimi all'epoca, Twist. Sulla facciata A aveva il Twist e sulla facciata B aveva un Madison. Chi se lo ricorda il Madison, che era il ballo all'epoca che cercava di soppiantare il Twist, ma non c'è riuscito. Ma fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi ha imperversato al di là di ogni limite. Basta, fatti mandare dalla mamma a prendere l'altro. Gianni Morandi, basta.

durata delle canzoni di allora, 2 minuti e 10, e pedalare, anche perché il twist era abbastanza impegnativo come rock, difficilmente duravano più di 2 minuti e mezzo, 3 minuti, era una questione di fisico perché si finiva con la lingua fuori. Fate mandare dalla mamma, 1962, era Gianni Morandi, 12 e 17. Allora, stasera esco. State attenti perché siamo a 35 gradi adesso, 12 e 17. Ieri sera alle 8 e mezzo c'erano 36 gradi, ma robe da matti. Allora, stasera esco a vostra... vabbè, alla sera no, si regge già un po' di più effettivamente. Francesco e i Blue Dream, però state attenti. Comunque, anche se uscite di sera, state attenti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Va bene, dai, mando il pezzo e dopo parliamo con Corrado che mi ha mandato un messaggio. Irene Grillo. La bellezza di una donna, c'è sempre qualche bellezza.

Ai, la bellezza di una donna da scoprire sempre. La donna ha sempre una bellezza nascosta da scoprire. Era Irene Grillo. E ti conosce bene il Corrado, il cameraman che fa tutte le riprese per il Supremo alla Peschiera di Valdengo, ovviamente, e non solo. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente l'altra sera hai fatto fatica con la telecamera del Supremo, che pesa 128 kg. No, perché Corrado, tra le altre cose, non è uno di quei cameraman moderni che guardano nel display della videocamera. No, lui lavora serio, guarda ancora nell'oculare e le riprese le fa in funzione di quello che vede nell'oculare. Quindi la telecamera deve tenerla con più fatica, e più la telecamera è pesante, più alla fine della serata le moccole, i moccolamenti sono importanti, perché non si sente più la spalla. Io l'ho vissuta quando facevo la radio con un registratore che era il più professionale dell'epoca, si chiamava il Nagra e pesava 7-8 kg, ma dopo, per esempio, nelle quinte di un festival di Sanremo, dopo 2 ore che ce l'avevi in spalla, ne pesava 150, perché proprio andavi giù così, però era altamente professionale. Buone vacanze, Ettore da Corrado. Sicuramente il Cinghia avrà pronta la sua moto per un lungo viaggio senza una meta fissa, come un vero centauro. Ebbene sì, Corrado, mi ha rivelato che quest'anno vuole andare oltre i confini della realtà con la sua moto. Vuole veramente passare al di là. Andrà da Biella fino al lago di Viverone e lì si fermerà per godere della beltà della natura. Sono quasi 30 chilometri, che forse la sua moto li regge. No, perché bisogna calcolare anche il ritorno, che poi deve tornare a casa. Allora, siamo ai vinili di Casandenna, l'ultimo prima delle vacanze. Ho detto che ho privilegiato i tormentoni estivi, e alle 12:27, come tormentone estivo, vi mando un brano del 1987, tratto da un album che si intitolava True Blue. E aveva già venduto 12 milioni di copie d'album quando lei decise di tirar fuori il singolo, che fu subito un successo.

Adesso pazzesco. Allora, la versione strumentale era stata in un primo momento offerta a Michael Jackson, che però la rifiutò, ma poi fu accettata da lei, Madonna. E che cos'era questo brano incredibile? Era la Isla Bonita.

Bello questo videoclip dove passa da posto di povertà a posto di ricchezza e di cultura, di colori, di social. Era la Isla Bonita della signora Ciccone. Quest'anno ne fa 68, è portati benissimo, per carità. Madonna! Allora, il 10 di ottobre prossimo, 2026, a Luino ci sarà il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80. Sold out, non c'è più un biglietto, questo perché è il terzo anno e i primi due anni ha avuto successo, anche perché ci sono dei nomi incredibili, partecipano tutti i grandi ancora vivi dell'epoca. E il mio amico Claudio Daiano ha fatto una specie di inno per Luino insieme a Santino Rocchetti, cioè Daiano ha fatto il testo, è un poeta bravissimo Claudio, e Santino Rocchetti ha fatto la musica. Ora io presenterò quella manifestazione, sì, ogni tanto adesso hanno cominciato a richiamarmi a presentare delle serate con Elisabetta Viviani, e loro hanno deciso di affidare ad Elisabetta Viviani questo che secondo me diventerà l'inno della città di Luino. Quante città hanno un inno? L'inno ce l'hanno le squadre di calcio, l'inno ce l'hanno le nazioni. Poche città hanno un inno. Bene, Luino da adesso ce l'ha. Si intitola Luino ti ama e l'hanno fatta cantare all'Elisabetta Viviani, il Claudio Daiano e Santino Rocchetti. La canzone non è definitiva, la stanno ancora mettendo a posto perché l'hanno sgridata l'Elisabetta, sia Daiano che Rocchetti, ma soprattutto Rocchetti, che le ha detto: non puoi cantare tutto come se fosse sempre Heidi, tira fuori questa voce e fai le cose adatte al brano che ti proponiamo. Va bene, quindi canzone in via di ottimizzazione, ecco, mettiamola così, ma l'inno c'è. Luino ti ama di Claudio Daiano, canta Elisabetta Viviani.

Luino dov'è? Luino ti ama, era Elisabetta Viviani. Allora, prima delle vacanze, l'ultimo cinecalendario. Qual è il film abbinato oggi, 31 luglio 2026? È Tutte le manie di Bob, un film del 1991 con il grandissimo Bill Murray e Richard Dreyfuss, quindi due attori di che calibro. Alla vigilia della sua vacanza nel New Hampshire, lo psichiatra Leo Marvin incontra un nuovo paziente, il nevrotico Bob Whaley. È il 31 di luglio, come il medico appunta velocemente sul suo registratore. Bob è un uomo simpatico ma afflitto da una lunga lista di fobie, mentre Leo è uno psichiatra ambizioso che ha appena pubblicato con successo il suo libro Passi di Bimbo. Quello che dovrebbe essere un incontro di routine si trasforma presto in un incubo. Perché? Perché Bob Whaley è talmente poco sicuro di sé che segue il dottor Leo Marvin dove lui è andato in vacanza. E lì ne succedono in tutti i colori. Film molto divertente. Murray porta sullo schermo quella che è una delle sue caratteristiche d'attore migliori, il suo classico stile a metà tra la follia e la tenerezza, mentre Richard Dreyfuss emerge per la sua capacità di alternare esplosioni di rabbia e sottili espressioni di frustrazione. Questo per quanto riguarda il 31 di luglio, ma se state guardando la replica del 28 d'agosto, il film abbinato al 28 d'agosto è Moonrise Kingdom, una fuga d'amore, un film del 2012 con Bruce Willis. Allora, Sam Shakushki è un orfano di 12 anni affidato ad una famiglia che non lo vuole. A una recita scolastica conosce la coetanea Susie Bishop, i due diventano amici di penna e si innamorano sognando di stare senza adulti intorno. Allora, perché il 28 d'agosto 1965? Perché è la data, il 28 d'agosto, che loro si appuntano per fuggire da questa realtà con gli adulti che non li vogliono e cercare di andare a vivere da soli, cosa che a 12 anni è piuttosto complicato. Chiuso il discorso del cinecalendario, ci fiondiamo su lei. Un brano del 1968, scritto, è il quinto vintage di oggi, scritto guarda caso da Mogol e da Battisti, lo scrissero per una cantante che si chiamava Ambra Borelli, che con lo pseudonimo La ragazza 77 lo cantò per la prima volta, ma non ebbe il successo che ebbe quando l'anno dopo lo interpretò tale giovane Patti Pravo, che con la sua versione del 1969, PAM, si piazzò nelle prime posizioni della Hit Parade e poi vennero fatte cover un po' da tutti. Allora, 1969, questa ragazza del 48 che è Patti Pravo in Il Paradiso. Quale sarà il paradiso? Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Oggi 31 luglio è paradiso, come raggiungere il paradiso?

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.
1: Ti prego, lasciami accendere le stelle per te. Ce lo canta Frank David alle 12:45, ultima.

Lasciami accendere le stelle, Frank David. Accade oggi, ce ne sono tre, 31 di luglio erano tutti in vacanza, per cui ci sono pochi eventi del 31 di luglio. Per esempio, nel 1928 Amsterdam, Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi nella prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Fino a quell'epoca le donne non potevano partecipare alle Olimpiadi. Le fanno nel 1928 per la prima volta e Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani. Nel 1954, il 31 di luglio, la vetta del K2 nel Karakorum viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Achille Compagnoni, Ardito Desio e Lino Lacedelli, la seconda montagna più alta del mondo dopo l'Everest. E nel 2003 la New Corporation, il 31 di luglio, lancia una nuova piattaforma satellitare che si chiama Sky Italia. E oggi devo dire che per quanto mi riguarda, meno male che c'è, perché ormai vedo anche i figli, guardano solo quella, c'è tutto, c'è lo sport, c'è i documentari, i Discovery, sono i film, c'è tutto. E costa, lo so, però se uno vuole avere un po' di scelta, visto che la cosiddetta televisione pubblica generalista non te la dà più tutta la scelta, e uno paga qualche cosa e si guarda quello che vuole. Allora, siamo al gran finale, wow, prima delle vacanze. Sesto vintage di oggi. Ha vinto Sanremo quest'anno, sta avendo un grande successo, serate a Iosa, lui è Sal Da Vinci, classe 1969, e la sua canzone, non ce l'ho l'anello, ma il gesto è quello, per sempre sì.

sempre sì, Sal da Vinci. Oh, intanto notizie interessanti sui giornali. C'è un bel articolo, andatevelo a leggere, se quanto costa essere donna su Repubblica. Dicono che le donne hanno delle spese invisibili che sono superiori a quelle dell'uomo. Per esempio, il deodorante rosa costa di più del deodorante azzurro, quello per i maschietti, perché dicono che ha delle qualità superiori. E poi le donne hanno più spese, non vanno con il capello bianco in ufficio, devono fare la depilazione. Già, l'uomo, mentre invecchia e assume, come dicono, guarda come li porta bene, la donna deve tenersi di più e per vivere deve spendere di più. Per esempio, anche quando va in giro deve stare più attenta e più preoccupata. Bello, l'articolo fatto molto bene. E poi la notizia del giorno, che risale a ieri: da ieri è arrivata la carta d'identità definitiva per quelli che compiono 70 anni. Cosa vuol dire? Che non c'è più scadenza. Uno compie 70 anni, si fa la carta d'identità e quella è a vita, non deve più cambiarla. Quindi quello è già un passettino avanti, perché permette di avere un documento ufficiale che non ti dà l'ansia di doverlo rinnovare. Perché man mano che si va avanti con gli anni ti riducono lo spazio di vita della patente. Ti riducono un sacco di altre cose, almeno un documento, cada carta d'identità. Se uno da ieri ha compiuto 70 anni, la carta d'identità digitale ce l'ha a vita, si chiede in comune. Va bene, siamo all'ultimo brano prima delle vacanze. Megan, l'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, e vi saluto sul finale. E vi augurerò buone vacanze sul finale.

0: Megan, Gianmarco Bagutti, orchestra italiana, mi farà da tappeto musicale per augurarvi di tutto cuore buone vacanze. Da oggi Radio Liscio, anche lei va in vacanza. Cinghia, anche lui ha un'espressione beata di quello che sta per andare in vacanza, quindi per un mese non deve preoccupare di cosa mangia, come dorme, che vita da scapolo fa, perché lui è un Juanash, è un single che vive da solo con il suo cagnolino e quindi è pronto a godersi questo mese. Io vi ringrazio per l'ascolto di quest'anno, ci risentiamo forse il 31 agosto se tutto va come deve andare, non ho ancora notizie di nessun genere, spero che mi facciano sapere qualche cosa, ma è stato come sempre un piacere. Vi ringrazio di tutto cuore. Canzoni Senza Frontiere ormai ha superato i 2 anni e 3 mesi di vita e quindi non mi resta che augurarvi salute, soldi, sesso per tutto questo mese di agosto nell'ordine che volete voi. Cinghia, ciao, buone vacanze, e a tutte e a tutti voi buone vacanze di tutto cuore dal vostro Ettore Andella. Sigla.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
5: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare, la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
4: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
6: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
7: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
4: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

che bella gente, grazie mille. Inizialmente facciamo le nostre canzoni degli ultimi dischi e poi facciamo tutte quelle che già ci state richiedendo, perché insomma voi sapete che noi abbiamo la fortuna di suonare e cantare anche le canzoni, le più belle anche della musica da ballo. Più ti guardo, dai, che ci sono questi nuovi

Guardiamo qua. Gli uomini che urlano per me non mi era mai capitato. Bisognava andare alla peschiera. Guardali qua, guardali qua. Oh, anch'io ho i miei. Insomma, sono un pochino datati, ma mi sono di bocca buona anch'io, cioè non c'è problema, ragazzi. Ubriaca di te, vi do lo zuccherino con la nostra New York, così, chissà che si muova l'umore.

0: grande piacere ricevere questi applausi. Elvis, tu lo sai che hai il compito di cantare questo bel brano targato Ramazzotti, che non è quello dell'amaro, è Eros.
1: Non chiedi libertà,
0: l'angelo disteso al sole.
1: Lo sai, non sono io.
0: Grandi ballabili italiani.

0: Leone, la voce del nostro Elvis. Sentiamo se vi è piaciuto con l'applauso, eh? Pronti? Via!
1: Grazie!
2: Grazie.
0: Oh, là, là. C'è stato un boato, non so se sono le mie fans club, le verginelle, là in fondo là, le ho viste, sono arrivate. Elvis, girettino di Fox per i nostri grandi ballerini e poi ovviamente il nostro buon liscio, siamo emiliani ogni tanto, anche quello, dai. Si balla al Fox, dai mo, via. Forza, meschiera.

0: Zacchete.
1: E per voi la grande orchestra di Maurizio Meteo.
0: Anche l'applauso per chi suona. Pronti? Via! Che grandi ballerini, siamo i primi dell'anno.

applausi per chi suona, eh? Pronti? Via! Ma che ballerini questa sera, ragazzi, una canuneda, eh? Complimenti. Gelosa, si balla la mazurka, dai moi!

Grazie di vero cuore, vi portiamo al mare. Intanto vi ricordo, qui al palco abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo le pennette, le chiavette, i CD, e i nostri Deplian anche della bella crociera che faremo a maggio, dal 16 al 23 di maggio vi porteremo in crociera, ci sono tutti i Deplian, non sono arrivati ancora i programmini nuovi, portate pazienza, ma se seguite i nostri social trovate tutte le date e anche la prossima volta che saremo in Peschiera dal nostro Joey da Cici.

le nuove canzoni. Grazie. Grazie. Prima del tango fatemi cantare questa, perché ho rivisto degli amici che da un po' che non vedevo, e questa per me è una cosa meravigliosa. 24 anni fa incominciavo a fare questo mestiere per scherzo, e la prima canzone che cantai in pubblico fu proprio quella che adesso vi canto, e con grande emozione, perché questa sera siamo veramente in tanti e non ci aspettavamo questa bella accoglienza. Mauro, me la introduce lei dolcemente? Senti, Mauro. Che musichetta, eh?

0: Arrosto? Arrivo. Il cotechino, l'arrosto e il cotechino.
1: Qui ragazzi ci vuole il gran finale, quindi mi raccomando, vogliamo il vostro aiuto, eh.
2: C'è sempre fretta questi qua, cosa devo fare? Lo so.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Travi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone. Sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna, su Alpi e Prealpi, si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Santa Monica per gli appassionati del

Una volta c'era la gara il caschetto a rasento, eh? Adesso si è un pochino placato, il mal alla schiena, la sciatica, va bene, dai. Ci tentiamo con la comparsita, perché tende a dedica speciale anche alla nostra Argentina. Comparsita per gli appassionati, due tanghi al sangue.

Bravo Elvis, in grande forma. L'ultimo valzer sono le nostre belle melodie popolari scritte in collaborazione con l'amico Matteo Bensi e tanti grandi autori. L'ultimo valzer.

0: questo cantante si chiama Maurizio Meteo.
1: Amola, che facciamo anche i fuochi d'artificio qua di dietro. Quando si viene in peschiera, prima di andare via, non si può non cantare una canzone di quello che è stato uno dei vostri beniamini. Io ho avuto l'onore di sentirlo per le festività di Natale e quindi porto i saluti a tutto il pubblico, al nostro Cicci, a tutto lo staff della peschiera, i saluti dell'amico e maestro Franco Bastelli, a tutto il suo pubblico. Se gli fate un applauso, ci sta guardando da casa e ci ascolta. Saluto anche il maestro Rangone, che mi scrive ogni tanto, canta anche qualche mia canzone. Beh, adesso la fai, facciamo uno dei grandi classici. L'accordo, maestro, è quello giusto o è quello americano? È quello giusto, no, sembra che sia quello giusto, eh? Però vediamo se ci riesco. Vado, eh.

0: Se avessi tanti soldi vi darei 50 euro ciascuno. Ma grazie. Oh ragazzi, è arrivato un fax. Pensavo che fosse un assegno, invece no, ma che ne hanno soddisfazione è questa. C'è, beh, la Rosa. Chi è che non conosce la Rosa, ragazzi?
1: Mia
0: quest'oggi.
1: Quest'oggi. Mia suocera.
0: Tua suocera?
1: Mia suocera, la Rosa.
0: Ah, è vero, hai ragione. Beh, vuoi dire che sei venuta fin qua?
1: Ah, non lo so.
0: Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Rosa. Buon compleanno da tutti noi.
1: Auguri, Rosa.

0: Bravi, bravi voi.
1: Brava Gnorchetta, in grande forma, in grande forma. Guarda, anche ti si è appannato l'occhiale.
0: Grazie
2: mille.
1: Bravissima, bravissima.
0: Grazie.
1: E la Rosa, ma guarda.
0: Rosa!
1: Ciao Rosa.
2: È mia suocera.
1: Ma che tua suocera, neanche parenti, qualche bella donna quella lì, tua suocera. Dopo che c'è la televisione, non dico niente. Baciata!

forma il nostro Elvis. È l'ora del cia cia cia, un pochino di ritmo. E prima di tutto ciò volevo ricordarvi che ad ogni consumazione al bar potrete vincere una tessera omaggio, quindi mi raccomando, tutti al bar, ogni consumazione che farete c'è la possibilità di vincere delle tessere omaggio, penso che sia ingresso omaggio, quindi mi raccomando, consumate e andate al bar, perché ogni consumazione tessera omaggio, tutti al bar. Adesso intanto in pista, ogni tanto il bar, ecco, mi raccomando, toda para, toda.

0: Ma che energia che c'è questa sera! Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un ballo di gruppo nuovissimo.
1: Ah,
0: ballo
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Gruppo nuovissimo, ve lo facciamo noi, l'abbiamo imparato in America. Sì, ma se lei mi fa la fisarmonica. No, ma sì, ha ragione, perché lì c'è la fisarmonica. È una specie di tipo di Cicco Cicco, ma anche di Spirù. Fa così, senti, senti come fa, eh? Si chiama Estiva.

0: Il nostro Elvis e la sua bella fisarmonica. Bravo, bravo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
0: Radio Liscio. Carossa, omaggiando il maestro Passarini, dammo che si gira.

Senti lì là, grande orgoglio ricevere questi applausi. Le nostre belle canzoni dai nostri CD che trovate qui alla destra del palco, le nostre chiavette, Mama Music, Maurizio Medeo, Matteo Pensi, Federica Cocco, insomma tanti amici di una grande scuderia, anche Alex Belli, che questa, dico Alex Biondi, ma che Alex Belli c'entra niente, ieri era 50 anni fa l'orchestra, adesso invece si è rinnovata Alex Biondi perché è molto più giovane di quello di una volta. Schiavo d'amore, sono le nostre.

0: Grazie di vero cuore, non posso far mancare questa canzone ad una coppia innamorata, non vogliono essere menzionati, però la dedica arriva a questa coppia di grandi amici. La canzone fa più o meno così, guarda se te la ricordi.
1: Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo.

0: Grazie, grazie ragazzi per questa meravigliosa serata. Oh, eravamo un pochino cioccati, signore, tra le prostate infiammate. Siamo ancora in diretta? Porca. Le peste essere il grande fratello qui, ragazzi. Ma qui ci si diverte di più, eh? Ci si diverte di più. È veramente una bella serata questa sera. Siamo veramente un po' presi da tante serate, ma abbiamo veramente un'emozione meravigliosa. Vi dico ancora grazie da parte mia, ma lo dico e condivido questa gioia con tutti i miei ragazzi, perché non ci aspettavamo un'accoglienza come quella di questa sera. Saremo debitori a vita con tutti voi. Grazie mille, eh?
1: Maurizio mi deve tutta la sua orchestra!
0: Grazie a tutta la direzione, grazie a tutti. Adesso io mi riposo un attimo perché i miei 25.000 euro li ho già presi. Sì, tiriamo via qualche zero, anche qualche 5, delle volte anche il 2.
2: 5 euro.
0: Mi prendi una fisarmonica che mi riposo un pochino, abbiamo ancora un quarto d'ora per quanto riguarda la diretta televisiva e poi dopo vi dico delle robacce sporche che ci divertiamo. Come si smorza la telecamera, vedrai cosa ne salta fuori. Maestro, un bel tango per favore al mio amico Luciano che voleva fare il caschè con la sua rospa. La chiamo così in intimità, eh? È la sua donna, è la sua donna. Adios, eccolo il tango.

cosa? Lo so, vedrà. Poi adesso quei tempi che corrono adesso, noi uomini andiamo da far perdonare tante robe. Vabbè, insomma, siamo ma che serata, ma siamo ancora in dire. Sì, sì, sì. Ma che serata, dice il mio amico Sal Da Vinci. Eravamo a Canale 5 assieme. Cantavamo questo bel motivo che faceva e fa ancora così. Senti un po' se ti piace.

0: diamo l'applauso se è quello bello,
1: Oilala,
0: come fare a non ringraziare questo bel pubblico? Ragazzi, qui ci abbiamo praticamente un assegno in bianco vicino a me. Signori, un bel touch, un grande applauso al nostro Joe Fantini. Zagate! Ciao Joe! L'applauso!
1: È bravo lui, Maurizio, guarda che la Rosa fa gli anni, fagli gli auguri subito.
0: Aspetta
1: subito,
0: che ce l'ho una subito. Rosa, tanti auguri.
1: Beh, certo. Subito.
0: Oh, ci so. Hanno compiuto gli anni in 200. Vuoi che sia arrivata una bottiglia di acqua calda? Un pasticcino, una bottiglia, una caramella ciucciata, niente. Ne rivela. Allora, aspetta, scusami. Lei chi è?
1: Sì, ma non gliel'hai fatti.
0: No, pensare che dovessi dire una. Pensavo che fosse un altro compleanno. Allora abbiamo anche l'amica Venera che oggi

0: Grazie mille.
1: Gentile. Vai pure, vai pure.
0: No, li tengo io? Li tengo io, davvero?
2: Solo uno, penso, no?
0: Li ho detti tutti i compleanni? Ma
1: tutti questi compleanni?
0: Cosa manca?
1: Il suo, la Befana, la Befana.
0: Non ne ho più qua, c'ho questi qui. Dimmi il nome. Dimmi il nome. L'ho appena detto.
1: Rosa Venera.
0: Venera. Venera, l'ho appena detto. Venera, Venera. Tanti... Ho detto Venera, ho sbagliato l'accento. Venera. Da Venera a Venera, insomma, lì, non mi hanno detto Giuliana.
1: Guarda là che c'è Prima Antenna che ti saluta. Medeo, guarda là, guarda là. Aspettate. Radio Liscio, Prima Antenna, tutte le televisioni, salutale.
0: Allora, dobbiamo fare, visto che ci stanno salutando.
1: Là, fai così, fai così.
0: Un grande applauso, un grande touche alla regia, ai cameraman, a tutto lo staff di questa grande televisione e di questa grande.

0: Sofia! Eccolo là, quello
1: Peschiera,
0: bello.
1: No, Peschiera, facciamo sentire a Medeo chi siamo noi, dai, applauso!
0: Questo è quello che piace anche a me.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone, sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna su Alpi e Prealpi si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andata a finire, eh?

la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.

Hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure com'è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura, io mi sentivo il toro de Madrid.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.